0: transpórtate con este clásico. Mix Radio.
1: Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey.

0: Radio Mix. Mix. Mix.
1: Wow, wow. Ho presente una stasua. La che vuole. Completo candela. Yeah, yo, gangsta.
2: Mami, ho pido.